0: Ninja Flower, solo cortiti, day, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la calciuta. Ninja Flower,
1: hey. La teva musica.